segreteria di svolgersi a quelli con militare, quindi il giornalista non commenta, la domanda commenta, se si meno nervoso, non so, riceve un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.